0: Stiamo parlando di autoironia. La nostra Cecilia ha citato tanti personaggi storici e non, e dicevamo che Churchill era uno tipicamente autoironico e freddava tutti praticamente. E infatti ci ha scritto Francesca dicendo sull'aspetto fisico di Churchill, che non era bellissimo, in più era anche uno che beveva parecchio. Una volta un membro del Parlamento gli disse: Winston, lei è disgustosamente ubriaco. E lui rispose: beh, lei è disgustosamente brutto, ma io domani mattina almeno sarò sobrio. Questo è un po' quello come lui rispondeva, ecco.
1: Sì, infatti.
0: E la nostra Cecilia ha detto che anche lei è una tipa autoironica.
1: Molto. E invece Marco racconta: ieri ho salutato uno sconosciuto convinto fosse mio cugino. Per non sembrare pazzo, ho continuato a chiacchierare per 5 minuti di cose a caso. Sto ancora ridendo.
0: Beh, saper uscire dalle figuracce è una gran capacità, insomma, è un'arte, è un'arte.
1: Una che è una grande, Elena, che dice: l'autoironia in ufficio è la mia salvezza. Se sono la prima a ridere dei miei pasticci, tolgo il piacere di farlo ai colleghi cattivelli.
0: Beh, forse il capo non è che ride molto, Elena, secondo me. Comunque, mi è venuta in mente la cosa di Harry Potter che vi volevo dire. C'è un incantesimo tipico della saga di Harry Potter, si chiama Ridiculous, che serve nel momento in cui ci sono questi mollicci, che sono delle creature che in realtà sono innocue, ma incarnano la tua paura più profonda.
1: Pensa.
0: Ne prendono proprio l'aspetto. Che ne so, facciamo un esempio: hai paura dei ragni e questo molliccio, questa creatura diventa un ragno gigante. E l'incantesimo per smorzare la paura si chiama Ridiculous e lo si fa, lo si lancia pensando a una cosa ironica, la cosa più ridicola che ti fa ridere, in modo da esorcizzare il ragno. E quindi a questo punto, che ne so, il ragno diventa un ragno con i tacchi, i pattini, e scivola e fa cose buffe. Quindi se anche nei film viene usata l'ironia per smorzare la paura, forse qualcosa di vero ci sarà.
1: Ben venga. Thriller.

0: Avvertiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: VRN Radio.

0: con il best of. Ripeschiamo anche hashtag flop and roll tra pochissimo. Il meglio del peggio dal mondo del web, dal meglio del peggio della settimana del comedy.
1: Quello che ti faceva scompisciare.
0: Io mi scompiscio, la mia rubrica preferita è hashtag flop and roll, ma soprattutto quando si parla di frasi scritte male, sui menu, sugli annunci. E abbiamo parlato degli annunci scritti male, tipo vendo tapis hurlant, queste cose così.
2: Sì, tappeto urlante.
0: Niente ragazzi, c'è veramente da ridere, quindi rimanete con noi al Comedy Radio Show.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: hear it, the more you feel it.
1: Ci siamo, hashtag flop and roll, il mio momento preferito, soprattutto questo in particolare dedicato agli annunci scritti male, perché sul web vi lascio immaginare che cosa non si trova. Cominciamo con vendo Dolby sudando.
2: Vabbè, magari
3: beh, con l'estate, l'estate addosso.
1: Poi abbiamo delle scarpe a 33 euro con foto allegata. Ditemi cosa vedete in questa foto.
2: Io vedo solo i piedi.
1: Cioè scarpe dove?
2: Non sono un feticista, ma erano dei piedi un po' bruttini.
1: Forse è brutto lo smalto, non tanto il
2: piedino.
1: Poi vendo a un euro, soltanto a un euro, altro parlante.
2: Un'altra persona che parla.
1: Poi c'è, se volete, un chiappa sogni.
2: Come no?
1: Beh, un chiappa sogni, io lo vorrei.
3: Io pure, visto che sono piatta.
1: Un microondo. Poi abbiamo un tappeto. No, questa mi ammazza, ragazzi. Vai. Tappeto pirulante.
2: Sì, che fa pirulì.
3: C'è pure la piruletta, che sarebbe tipo il ciupa ciupa.
2: Il ciupa ciupa è la piruletta, capito? Sì. Tipo licaricca.
1: Poi abbiamo vendo limone handicappato. È un limone malformato. Poi perché vendere un limone? Comunque, vendo un non so cosa sia. E sinceramente, cos'è? Dalla foto non so nemmeno io che cosa.
2: Sembra una zampa di
1: non
2: qualcosa.
1: Non so cosa sia. Una roba di plastica. Poi vendo ciabatte donna usate. Questo è scritto bene,
2: che
1: ma
2: schifo.
1: La foto è una
3: mia.
2: No, sono veramente usate.
1: Usate male,
3: ma pure sporche.
1: Ma questa andava in giro nei campi di grano, queste ciabatte. Va bene. Poi abbiamo un beauty kiss, scritto beauty chess. Un beauty kiss.
2: Mamma mia.
1: Beauty kiss. Questo è speciale, il beauty kiss. Poi vendo Maria, una bambola assassina bruttissima.
2: Mamma mia, terribile.
3: Speriamo di non fare gli incubi stanotte.
1: Mamma mia, brutta quella. Non vi metto lo zoom, ve la risparmio. E poi vendo scala a chiocciola. A parte vendo, come fai a vendere solo questo pezzo di casa? Ma comunque, scala a chiocciola dritta.
3: Interessante.
2: Che follia.
1: Spoiler, chiocciola vuol dire che è quella che si arrotola su se stessa. Questa è una scala e basta. Poi affitto ragazza. Non chiedetemi.
2: Ragazza. Affitto, poi tra l'altro.
1: Affitto.
3: Sarà 200... una ragazza un po' ragana.
1: Una gazza giovane, una gazza ladra giovane.
2: Una gazza che è la sua ragazza.
1: Una ragazza. Non lo so.
2: Dovremmo telefonare a questo annuncio. Per
1: a 250 scoprirlo. Euro comunque, se siete interessati. Poi quadro oggettivamente brutto, 10 euro.
2: È abbastanza brutto. Sembra la bambina di prima. Quella della bambola.
1: Infatti stavo dicendo brutto, ma non quanto la bambola di prima. Poi vendo coniglio testa di cazzo.
2: Bene.
3: Povero.
1: Poi anche qua vendo pirulan.
2: Il pirulan
1: è utilizzato. Una volta, guarda, io lavoravo in un noto negozio di come si dice,
3: di roba,
1: no,
2: di oggettistica di palestra,
1: no,
2: cose così.
1: No, roba di bricolage. Okay. Viene una e mi dice: "Scusate, voi avete gli sparapifferi?"
2: Gli
1: sparapifferi sarebbero i paraspifferi.
2: Certo.
1: Io mi sono ammazzata. Poi abbiamo, attenzione, qua abbiamo l'upgrade. Vai. Tapis urlant. No, vendo tapis urlant.
3: Ma perché la gente si vuole incasinare la vita?
1: Vendo branzino per cani. Io non lo so, è una cuccia.
2: Bene.
1: Perché branzino? Perché è una rete, non lo so.
2: Brandina,
1: poi vendesi elmetto antico. Ditemi cosa vedete nella foto.
2: Una pentola.
3: Una casseruola,
2: esatto.
1: Il metto antico, pirulan un'altra volta a 500 euro, tappeto spirulan.
2: Sì. Ok, è incredibile che nessuno sappia scrivere
1: tapirulan. Tapiturlant, no, vabbè. E Air Force One, nota marca di scarpe da ginnastica. Vendo moglioni. Beh, chi è che non vuole un moglione? Vendo dindolo elettrico.
2: Come no?
1: Dindolo elettrico, detta così. Invece...
3: A me serve mi sembra un qualcosa di erotico.
2: Ecco. È vero.
1: Però hai avuto un lapsus. Posso dire, hai detto a me serve. No, scherziamo. No, è dondolo elettrico. Poi vendo set di Frozen, borraccia più porta merda. Scusate, ma è scritto così.
2: È giusto.
1: E con questo chiudiamo, direi.
2: Sì,
1: no?
2: Chiudiamo proprio per sempre. Comunque, loro dovrebbero tutti quanti comprare,
1: sì,
2: oltre a vendere queste cose, comprare un bel dizionario della lingua italiana.
1: Esatto.
2: Che non guasta mai.
1: E domanda per voi: sapete cosa sono le sgorbie? Esistono?
2: No, le sgorbie?
1: Sì, c'è chi vende le sgorbie.
2: Le gomme?
1: No.
2: Ve lo dico
1: tra poco.

0: Mi sono veramente, veramente, veramente, veramente divertita con il nostro Ale e con la nostra Cecilia.
1: Anch'io, soprattutto a vedervi tutte e due, anzi tutte e tre, con il pareo già pronti per andare al mare.
2: Ah sì, sì, sì, perché è voi vero. Non potete guardarci, ma tra l'altro vi piace la mia pantofolina,
0: no,
2: guardate che
0: non
2: bella.
0: Non ti voglio vedere,
2: le
0: Cecilia
2: Hawaii,
0: ancora,
2: no, non posso dire
1: questo,
2: il nome, però.
1: Questo ditino con tutti i peli non si può guardare, però.
0: Allora, no. Posso dire, la nostra Cecilia, tanta roba, devo dire, non solo di parte, proprio oggettivamente brava Cecilia, tutta abbinata, coordinata.
2: Ma
0: la
2: un po' di
0: Cecilia.
2: Peletto.
0: Ma tu veramente dire. No, ma non è il tuo problema, non è tanto il pelo piace, ma che c'è col pareo? Sei venuto veramente col pareo?
2: Ho
0: stile,
2: detto che mettevo il pareo,
0: stile,
2: ho messo il pareo,
0: stile Zalone.
1: La prima cosa che ha detto è allora
0: ti fanno anche salire, fatto... in radio, capisci che voglio dire?
2: Però una signora in ascensore mi ha guardato un po' male, questo va detto. Beh, quello è
0: fatti
2: vero.
0: Due domande. Vabbè.
2: Detto, allora.
0: Allora, torniamo prossimamente, no, sì. A partire da lunedì. Quindi aspettateci. Cecilia, facci sapere i tuoi impegni, facci sapere se tornerai, noi ti aspettiamo.
1: Certo, ci
0: il tuo bagno non dura
1: lunedì.
0: Troppo. Ecco, va bene. Allora, buon weekend a tutti, buona domenica, di nuovo insieme qui al Comedy Radio Show, probabilmente con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa formosa,
1: con Alessandra Bellotti la guappa
0: e il nostro Alessandro Bisogni, un applauso.
2: Ale, sì, evviva l'estate,
0: evviva
2: noi.
0: Evvivalo. Ciao a tutti, buona domenica.
2: Ciao.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: Sono le 3.
9: VRN Radio.
10: VRN, la radio dei numeri 1.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi

0: Anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: URL Radio.

0: Ci siamo! Siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è l'11 di luglio. Ciao a tutti cari amici, buon weekend, buon fine settimana, buon sabato italiano. Saluto chi magari in questo momento fosse al mare, in viaggio o comunque in ferie, ma saluto anche chi sta lavorando. In ogni caso ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che vi teniamo compagnia. Io sono Francesca Romana Macri, con noi oggi ci sarà Fausto e quando è sabato, a parte l'agenda, il proverbio del giorno e tanto altro, ma ci viene un po' di nostalgia, in questo caso dell'estate italiana, quindi parleremo di tutti quei film un po' promozionali, un po' opera di marketing che in passato servivano per promuovere gli artisti e i cantanti. Si chiamavano i musicarelli, magari chi è della Gen Z o chi è più giovane non ha la più pallida idea di cosa siano, ed è per questo che arriviamo noi. Non solo, ma poi si va anche in tavola col vitello tonnato, quindi siamo pronti a partire col sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: So

0: falling for you.
1: È sabato, è 11 di luglio e siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi in questo sabato italiano. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: E come sempre abbiamo un po' di agende, di date, di curiosità che riguardano proprio questo 11 giugno nella storia d'Italia, e quindi partiamo subito.
2: Nel 1899 a Torino il senatore Giovanni Agnelli, il senior ovviamente, fonda la Fiat, mentre nel 1982 la nazionale di calcio batte a Madrid la Germania Ovest 3-1 e vince il terzo titolo mondiale, il famoso campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Nel 2021 altro successo italiano, un po' diciamo di amarcord ormai per come sta andando. A Londra l'Italia batte l'Inghilterra 3-2 ai calci di rigore e vince il suo secondo titolo europeo di calcio.
1: Fu, è vero, l'11 luglio del 2021. Emozioni che sembrano ormai di una vita fa e ricordo festeggiamenti a cui tanti di noi hanno partecipato con le mascherine. Ancora, diciamo, purtroppo era quel periodo del Covid. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro?
2: Spengono le candeline Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, Emanuel Lo, coreografo e ballerino, nonché marito di Giorgia, la cantante, Achille Lauro e Matteo Ruggeri, un calciatore.
1: Passiamo ora ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fa gli auguri di buon onomastico. È importante l'onomastico.
2: I santi del giorno sono San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, e Sant'Abbondio di Cordova.
1: Quindi tanti auguri a tutte le persone che si chiamano Benedetto, Benedetta, ma anche Abbondio o Abbondia, per quanto possa essere non troppo usuale. Ultimo ma non meno importante invece,
2: il proverbio del giorno recita: luglio secco porta il vino nell'otre e l'amore nel cuore.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: primi messaggi di questo sabato insieme 11 di luglio. Questo sì che è un sabato italiano, perché ci siamo noi di verdi, bianchi e rossi, che ovviamente siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Ciao ancora Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati i messaggi entrambi al femminile di Giulia e Laura, che salutiamo. Ciao Giulia.
1: E ciao Laura. Giulia si ricorda che quando era piccola, negli anni 60, San Benedetto si festeggiava il 21 marzo, primo giorno di primavera, e c'era il proverbio San Benedetto la rondine sotto al tetto.
0: E poi che è successo?
1: Poi evidentemente la chiesa ha deciso di cambiare la data, ogni tanto lo fanno, eh?
0: C'è stato un change, vabbè, comunque.
1: Evidentemente sì. Laura, nel 2021, quando l'Italia vinse gli europei, era a casa di amici e quasi nessuno si era accorto di questo bel trionfo per via dei rigori segnati e sbagliati. Ricordo che anch'io ho avuto un dubbio quando
0: Donnarumma
1: ha parato l'ultimo rigore.
0: Anche perché Donnarumma stesso non si accorse, e io ricordo questa scena iconica dove furono proprio i compagni di squadra all'epoca fortissimi, Chiesa, Barella, Verratti, Chiellini, andarono poi da Donnarumma e gli dissero: amico, guarda che noi abbiamo vinto gli europei.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.

E sabato noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiusa la parentesi con l'agenda, arriva il momento nostalgia. Nostalgia che ci porta indietro nel tempo, più precisamente agli anni 60. Chi è di voi che si ricorda i Musicarelli? Io appartengo alla Gen Z e prima che, insomma, nel fuori onda me ne accennasse Fausto, non avevo la più pallida idea di cosa si trattasse. Parliamo di film veri e propri che hanno come protagonisti dei cantanti Gianni Morandi, Nino D'Angelo e tanti altri. Raccontateci i vostri ricordi del sabato legati proprio ai Musicarelli, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: ok. È sabato, siamo noi quelli di Verdi Bianchi Rossi e c'è un momento come sempre dedicato alla nostalgia. La nostalgia del sabato italiano, beh, la portiamo avanti io, Francesca Romana, con il nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi torniamo indietro nel tempo parlando di personaggi televisivi che sono entrati a far parte della storia, anche un po' della cultura pop della televisione anni 60 e anni 70. Parliamo di grandi artisti e cantanti, però nel piccolo schermo.
1: Abbiamo negli anni 60 una moda che nei cinema italiani, i film a tema musicali con protagonisti cantanti più in voga dell'epoca, e venivano chiamati questi film musicarelli. Consistevano per lo più di una trama molto semplice, quindi vari Gianni Morandi o Little Tony o anche Albano.
0: Io prima ho citato anche Nino D'Angelo. È un musicarello anche lui?
1: Anche Nino D'Angelo,
0: ok, con la sua frangetta, il caschetto biondo,
1: anche con il buon Bombolo che gli faceva da compartecipante. Insomma,
0: sì.
1: Erano dei giovani nel periodo del militare soprattutto, e si innamoravano della figlia del capitano del generale di turno.
0: Spesso, era proprio questa la trama standard?
1: Pressoché questa, okay, per quasi tutti i film di questi cantanti.
0: Vabbè, scusa, uno ne vedeva uno soltanto e li aveva visti tutti praticamente.
1: In teoria sì, ma c'era ogni cantante da lanciare e da promuovere. Quindi Gianni Morandi che si innamora della figlia del generale, ovviamente interpretato sempre da Nino Taranto, la spalla di Totò, che non vedeva di buon occhio queste reclute che amavano cantare, che i propri occhi risultavano come degli scavezzacollo senza ideali seri. Ovviamente tra una canzone e l'altra, dopo varie disavventure, l'amore trionfava sempre. A contorno dei vari protagonisti erano presenti anche altri attori famosi dell'epoca o personaggi della televisione italiana. Insomma, un'enorme macchina pubblicitaria che aveva il compito di trainare i successi musicali già noti al grande pubblico italiano.
0: Quindi chiediamo a voi: quali musicarelli vi ricordate di più, se li ricordate?
2: Verdi, Bianchi e Rossi. WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: Tua radio.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Dimmi perché

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Sono le 4:59.
6: VRL Radio.

0: Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, i messaggi vostri sono tanti. Noi vi ringraziamo per questo. Io sono Francesca Romana. Torna anche Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo parlato di un qualcosa che io da Gen Z non conoscevo assolutamente. I musicarelli, tornando indietro nella nostalgia italiana anni 60. Che ci scrive Fausto?
1: Ci scrivono Massimo e Maurizio, che salutiamo e ringraziamo ovviamente.
0: Ciao Massimo e ciao Maurizio.
1: Massimo ricorda bene i musicarelli. Ricorda soprattutto uno in cui c'era anche Pippo Baudo, che cantava la sua famosa Donna Rosa, che poi l'ha, diciamo, perseguitato per tutto il resto della carriera.
0: Possiamo dire che questi musicarelli, perché servivano per promuovere gli artisti in voga, erano un po' come le interviste che si fanno oggi nei podcast. Cioè, è molto diverso come concetto, però a livello di pubblicità e di marketing. Possiamo dire che
1: probabilmente è stato proprio un antesignano per usare questo modo delle attuali interviste.
0: Esatto, del pubblicizzare un artista piuttosto che un altro.
1: Invece Maurizio si ricorda, anzi, come Gianni Morandi e Albano avevano al loro fianco quelle che poi sarebbero diventate le loro mogli, Laura e Frigian per quanto riguarda Gianni Morandi e Romina Power.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

Sono Francesca Romana Macri e siamo alle battute finali di questo sabato italiano insieme, sabato 11 di luglio. Quando andiamo in tavola, perché c'è un piatto, c'è una pietanza che viene dal nord Italia, che racconta un po' la storia del nostro paese, che è facile da preparare ed è buonissimo soprattutto da mangiare e da consumare. Stiamo parlando del vitello tonnato, che secondo me è uno di quei piatti che non hanno stagione. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
5: Your radio station.

0: E questo è il sabato, il suono, ma soprattutto arrivati a questo punto anche il sapore del sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do anche il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di un piatto che si dice anche vitel tonné, giusto? Ma noi parliamo del vitello tonnato italiano.
1: Esatto, il vitello tonnato è detto anche vitel tonné o vitel tonnà in piemontese stretto, perché è appunto un piatto che ci invidia tutto il mondo e nasce appunto in Piemonte nel 700.
0: Allora, io ignorantemente pensavo che vitel tonné fosse una dicitura francese, invece no.
1: No, perché ovviamente perché il Piemonte, stando vicino alla Francia, essendoci Savoia al tempo, è tutto, alcune vocaboli sono un po' francesizzati.
0: Ok, ok.
1: Però inizialmente il termine tonnato non aveva a che fare col pesce, ma era il modo di lavorare il girello di vitello fassone. Attenzione, il girello di vitello fassone deve essere quello,
0: cosa.
1: Per renderlo frollato e marinato come il tonno. E solo verso la fine del XIX secolo viene aggiunta la variante ittica, diciamo così. E bisogna attendere addirittura 1950 per vedere la maionese nella preparazione del piatto, dovuta all'influenza lombarda che nel frattempo aveva cominciato a imporsi ai danni di quella tradizionale piemontese.
0: Oggettivamente sai che non ci avevo mai pensato, cioè sì, è una cosa che si dà abbastanza per scontato che nel vitel tonné ci siano due proteine, quindi la carne che il pesce, però oggettivamente mangiamo due cose che solitamente non si mangiano insieme, cioè carne e pesce sono due cose che a tavola si tengono generalmente ben separate.
1: Esatto, poi tra l'altro pensandoci vitello e tonno di per sé non andrebbe bene, però con il giusto mix di sapori e grazie anche alla maionese viene tutto quanto, diciamo, ben aromatizzato.
0: E possiamo dire che il vitel tonné è un'eccellenza italiana in cui carne, quindi monti e mare con il pesce si sposano alla meraviglia.

E così finisce oggi questa puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre, vi ringrazio cari amici, ringrazio Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi buon weekend, buon fine settimana, rilassatevi, prendete sole e a lunedì con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Sono le 5:59. URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: come find me.
1: Your passion for music.
2: Di pezzi in rotazione 24 ore su 24.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 11 luglio. Ariete, i rapporti con gli altri saranno spigliati e molto produttivi, sul lavoro avrete sempre la risposta pronta. Amore intenso. Toro, sfruttate la luna positiva in mattinata per incontrare persone importanti per il vostro lavoro, potete ottenere molto. In amore dovete risvegliare i vostri sensi. Gemelli, la luna nel vostro segno vi permetterà di affrontare gli impegni professionali con grande entusiasmo. L'amore non sarà perfetto, ma la passione non manca. Cancro, sarete di umore nero nel corso della mattinata, non riuscirete a concludere molto sul lavoro e questo può attirarvi qualche critica. In serata consolatevi con l'amore. Leone, con la luna in posizione vantaggiosa potrete analizzare con chiarezza alcune questioni che riguardano lavoro e famiglia. Avete voglia di giocare. Vergine, sarete un po' confusionari sul lavoro e ritroverete il bandolo della matassa solo grazie all'intervento di un amico. In amore basterebbe essere più dolci. Bilancia, prendete iniziative decise. Sotto questa luna è possibile parlare di denaro, chiudere un accordo vantaggioso. Cercate di svagarvi il più possibile. Scorpione, quando vi fate prendere dal nervosismo, cominciate a vedere tutto nero, rischiando di compromettere il buon lavoro degli ultimi giorni. Dovete tenere a freno la lingua. Sagittario, in famiglia vivrete sempre sotto pressione per via delle responsabilità che siete costretti a prendere. Ci sono molte persone che tentano di ostacolare i vostri piani. Capricorno, avete tanto entusiasmo e avete anche la forza per realizzare quello che avete in mente. La luna però rallenta i vostri ritmi a causa di alcuni imprevisti. Acquario, una vacanza sarebbe l'ideale, ma anche chi deve continuare a seguire da vicino il proprio lavoro otterrà ottimi risultati. Se volete fare una nuova esperienza è la giornata giusta. Pesci, l'avvio di giornata sarà in salita a causa della luna difficile. Non fate scenate sul lavoro, anche se le cose non andranno come avevate previsto. Anche in amore siete polemici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 8:01.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: cantieri fino al 18 luglio sulla via Salaria, chiusura al transito veicolare in entrambe le direzioni al chilometro 10.400 all'altezza della motorizzazione civile, per attività di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia, traffico deviato sulle rampe laterali e possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine, il trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Pisa, per la giornata odierna, cantieri attivi per interventi di manutenzione programmata tra la Dispoli e Santa Severa. Variazioni e cancellazioni per alcuni treni alta velocità e limitazioni di percorso e corse con bus sostitutivi per alcuni treni intercity e regionali. Maggiori dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento. Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: Sono le 9:01.
1: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: same.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità. Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole sulle principali arterie stradali e autostradali della regione, ad eccezione dei rallentamenti in carreggiata esterna del raccordo anulare, a causa di un incidente avvenuto tra le uscite Pontina e Laurentina. Inoltre,

0: Rampe laterali e possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine, il trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Pisa, per la giornata odierna, cantieri attivi per interventi di manutenzione programmata tra la Dispoli e Santa Severa. Variazioni e cancellazioni per alcuni treni alta velocità e limitazioni di percorso e corse con bus sostitutivi per alcuni treni intercity e regionali. Maggiori dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata. Da Francesca Loiacono e Astra, l'infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
5: Sono le 10:01.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
8: Salita del volo con destino alla

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal raccordo anulare. In carreggiata esterna, risolto l'incidente avvenuto in precedenza, corsie riaperte al traffico e circolazione scorrevole tra le uscite Colombo e Laurentina. Più avanti, sempre in esterna, rallentamenti per traffico dall'Ardeatina al bivio per la diramazione Roma Sud. In interna, invece, si procede

0: veicolare in entrambe le direzioni al chilometro 10.400, all'altezza della motorizzazione civile. Traffico deviato sulle rampe laterali e possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine il trasporto pubblico. Sulla linea C della metropolitana, circolazione attualmente rallentata sull'intera tratta in entrambe le direzioni. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi. Un servizio della Regione Lazio.
1: Sono le 11:01.

Ci siamo! Siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è l'11 di luglio. Ciao a tutti cari amici, buon weekend, buon fine settimana, buon sabato italiano. Saluto chi magari in questo momento fosse al mare, in viaggio o comunque in ferie, ma saluto anche chi sta lavorando. In ogni caso ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che vi teniamo compagnia. Io sono Francesca Romana Macri, con noi oggi ci sarà Fausto e quando è sabato, a parte l'agenda, il proverbio del giorno e tanto altro, ma ci viene un po' di nostalgia, in questo caso dell'estate italiana. Quindi parleremo di tutti quei film un po' promozionali, un po' opera di marketing, che in passato servivano per promuovere gli artisti e i cantanti. Si chiamavano i musicarelli. Magari chi è della Gen Z o chi è più giovane non ha la più pallida idea di cosa siano. Ed è per questo che arriviamo noi. Non solo, ma poi si va anche in tavola col vitello tonnato, quindi siamo pronti, a partire col sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È sabato, è 11 di luglio e siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi in questo sabato italiano. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E come sempre abbiamo un po' di agende, di date, di curiosità che riguardano proprio questo 11 giugno nella storia d'Italia, e quindi partiamo subito.
1: Nel 1899 a Torino il senatore Giovanni Agnelli, il senior ovviamente, fonda la Fiat, mentre nel 1982 la nazionale di calcio batte a Madrid la Germania Ovest 3-1 e vince il terzo titolo mondiale, il famoso campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Nel 2021 altro successo italiano, un po' diciamo di amarcord ormai per come sta andando. A Londra l'Italia batte l'Inghilterra 3-2 ai calci di rigore e vince il suo secondo titolo europeo di calcio.
0: Fu, è vero, l'11 luglio del 2021. Emozioni che sembrano ormai di una vita fa e ricordo festeggiamenti a cui tanti di noi hanno partecipato con le mascherine. Ancora, diciamo, purtroppo era quel periodo del Covid. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro?
1: Spengono le candeline Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, Emanuel Lo, coreografo e ballerino, nonché marito di Giorgia la cantante, Achille Lauro e Matteo Ruggeri, un calciatore.
0: Passiamo ora ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fa gli auguri di buon onomastico. Importante l'onomastico.
1: I santi del giorno sono San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, e Sant'Abbondio di Cordova.
0: Quindi tanti auguri a tutte le persone che si chiamano Benedetto, Benedetta, ma anche Abbondio o Abbondia, per quanto possa essere non troppo usuale. Ultimo ma non meno importante invece,
1: il proverbio del giorno recita: luglio secco porta il vino nell'otre e l'amore nel cuore.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Primi messaggi di questo sabato insieme 11 di luglio, questo sì che è un sabato italiano perché ci siamo noi di verdi, bianchi e rossi, che ovviamente siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Ciao ancora Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati i messaggi entrambi al femminile di Giulia e Laura che salutiamo. Ciao Giulia.
1: E ciao Laura. Giulia si ricorda che quando era piccola negli anni 60 San Benedetto si festeggiava il 21 marzo, primo giorno di primavera, e c'era il proverbio San Benedetto la rondine sotto al tetto.
0: E poi che è successo?
1: Poi evidentemente la Chiesa ha deciso di cambiare la data, ogni tanto lo fanno, eh?
0: C'è stato un change, vabbè, comunque.
1: Evidentemente sì. Laura, nel 2021, quando l'Italia vinse gli europei, era a casa di amici e quasi nessuno si era accorto di questo bel trionfo per via dei rigori segnati e sbagliati. Ricordo che anch'io ho avuto un dubbio quando Donnarumma ha parato l'ultimo rigore.
0: Anche perché Donnarumma stesso non si accorse, e io ricordo questa scena iconica, dove furono proprio i compagni di squadra all'epoca fortissimi, Chiesa, Barella, Verratti, Chiellini, andarono poi da Donnarumma e gli dissero: amico, guarda che noi abbiamo vinto gli europei.

0: E sabato noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiusa la parentesi con l'agenda, arriva il momento nostalgia. Nostalgia che ci porta indietro nel tempo, più precisamente agli anni 60. Chi è di voi che si ricorda i Musicarelli? Io appartengo alla Gen Z e prima che, insomma, nel fuori onda me ne accennasse Fausto, non avevo la più pallida idea di cosa si trattasse. Parliamo di film veri e propri che hanno come protagonisti dei cantanti Gianni Morandi, Nino D'Angelo e tanti altri. Raccontateci i vostri ricordi del sabato legati proprio ai Musicarelli, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Take

0: 本身。
1: WRN Radio。
2: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
3: giorno e notte.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: È sabato, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e c'è un momento come sempre dedicato alla nostalgia. La nostalgia del sabato italiano, beh, la portiamo avanti io, Francesca Romana, con il nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi torniamo indietro nel tempo parlando di personaggi televisivi che sono entrati a far parte della storia, anche un po' della cultura pop della televisione anni 60 e anni 70. Parliamo di grandi artisti e cantanti, però nel piccolo schermo.
1: Abbiamo negli anni 60 una moda che nei cinema italiani i film a tema musicali con protagonisti cantanti più in voga dell'epoca, e venivano chiamati questi film musicarelli. Consistevano per lo più di una trama molto semplice, quindi vari Gianni Morandi o Little Tony o anche Albano.
0: Io prima ho citato anche Nino D'Angelo. È un musicarello anche lui?
1: Anche Nino D'Angelo,
0: okay, con la sua frangetta, il caschetto biondo,
1: anche con il buon Bombolo che gli faceva da compartecipante. Insomma, sì. Erano dei giovani nel periodo del militare soprattutto, e si innamoravano della figlia del capitano o del generale di turno.
0: Spesso, era proprio questa la trama standard?
1: Pressoché questa, okay, per quasi tutti i film di questi cantanti.
0: Vabbè, scusa, uno ne vedeva uno soltanto e li aveva visti tutti praticamente.
1: In teoria sì, ma c'era ogni cantante da lanciare e da promuovere. Quindi Gianni Morandi che si innamora della figlia del generale, ovviamente interpretato sempre da Nino Taranto, la spalla di Totò, che non vedeva di buon occhio queste reclute che amavano cantare, che ai propri occhi risultavano come degli scavezzacollo senza ideali seri. Ovviamente tra una canzone e l'altra, dopo varie disavventure, l'amore trionfava sempre. A contorno dei vari protagonisti erano presenti anche altri attori famosi dell'epoca o personaggi della televisione italiana. Insomma, un'enorme macchina pubblicitaria che aveva il compito di trainare i successi musicali già noti al grande pubblico italiano.
0: Quindi chiediamo a voi: quali musicarelli vi ricordate di più, se li ricordate?
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: URN Ra.

0: Runway. VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al... Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19...

0: competitori. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
10: Sono le 12:02.
11: URL Radio.

0: Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, i messaggi vostri sono tanti. Noi vi ringraziamo per questo. Io sono Francesca Romana. Torna anche Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo parlato di un qualcosa che io da Gen Z non conoscevo assolutamente. I musicarelli, tornando indietro nella nostalgia italiana anni 60. Che ci scrive Fausto?
1: Ci scrivono Massimo e Maurizio, che salutiamo e ringraziamo ovviamente.
0: Ciao Massimo e ciao Maurizio.
1: Massimo ricorda bene i musicarelli. Ricorda soprattutto uno in cui c'era anche Pippo Baudo, che cantava la sua famosa Donna Rosa, che poi l'ha, diciamo, perseguitato per tutto il resto della carriera.
0: Possiamo dire che questi musicarelli, perché servivano per promuovere gli artisti in voga, erano un po' come le interviste che si fanno oggi nei podcast. Cioè, è molto diverso come concetto, però a livello di pubblicità e di marketing. Possiamo dire che
1: probabilmente è stato proprio un antesignano per usare questo modo delle attuali interviste.
0: Esatto, del pubblicizzare un artista piuttosto che un altro.
1: Invece Maurizio si ricorda, anzi, come Gianni Morandi e Albano avevano al loro fianco quelle che poi sarebbero diventate le loro mogli, Laura e Frikian per quanto riguarda Gianni Morandi e Romina Power.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Sono Francesca Romana Macri e siamo alle battute finali di questo Sabato Italiano Insieme, sabato 11 di luglio. Quando andiamo in tavola, perché c'è un piatto, c'è una pietanza che viene dal nord Italia, che racconta un po' la storia del nostro paese, che è facile da preparare ed è buonissimo soprattutto da mangiare e da consumare. Stiamo parlando del vitello tonnato, che secondo me è uno di quei piatti che non hanno stagione. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your passion for music.
1: I never go back, no.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: scelta d'amore.
1: E questo è il sabato, il suono, ma soprattutto arrivati a questo punto anche il sapore del sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do anche il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: E oggi parliamo di un piatto che si dice anche vitel tonné, giusto? Ma noi parliamo del vitello tonnato italiano.
2: Esatto, il vitello tonnato è detto anche vitel tonné o vitel tonnà in piemontese stretto, perché è appunto un piatto che ci invidia tutto il mondo e nasce appunto in Piemonte. Monte nel 700.
1: Allora io ignorantemente pensavo che vitel tonné fosse una dicitura francese, invece no.
2: No, perché ovviamente perché il Piemonte, stando vicino alla Francia, essendoci Savoia al tempo, è tutto alcune vocaboli sono un po' francesizzati.
1: Ok, ok.
2: Però inizialmente il termine tonnato non aveva a che fare col pesce, ma era il modo di lavorare il girello di vitello fassone. Attenzione, il girello di vitello fassone deve essere quello,
1: cosa.
2: Per renderlo frollato e marinato come il tonno. E solo verso la fine del XIX secolo viene aggiunta la variante ittica, diciamo così. E bisogna attendere addirittura il 1950 per vedere la maionese nella preparazione del piatto, dovuta all'influenza lombarda che nel frattempo aveva cominciato a imporsi ai danni di quella tradizionale piemontese.
1: Oggettivamente sai che non ci avevo mai pensato, cioè sì, è una cosa che si dà abbastanza per scontato che nel vitel tonné ci siano due proteine, quindi la carne che il pesce, però oggettivamente mangiamo due cose che solitamente non si mangiano insieme, cioè carne e pesce sono due cose che a tavola si tengono generalmente ben separate.
2: Esatto, poi tra l'altro pensandoci vitello e tonno di per sé non andrebbero bene, però con il giusto mix di sapori e grazie anche alla maionese viene tutto quanto, diciamo, ben aromatizzato.
1: E possiamo dire che il vitel tonné è un'eccellenza italiana in cui carne, quindi monti e mare con il pesce, si sposano alla meraviglia.

0: E così finisce oggi questa puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre vi ringrazio, cari amici, ringrazio Fausto che è stato con noi oggi, e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi buon weekend, buon fine settimana, rilassatevi, prendete sole e a lunedì con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.

0: URN News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi.

0: turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci, anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Yannick Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine però la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La 30enne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova di 8 anni più giovane.
1: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri 2 quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
4: Sono le 13 e 5 minuti.
5: URL Radio.
6: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time. Numero 12.

0: Your Radio Station.
1: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: Hit Time! Hit Time! Numero 7. Ask yourself.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Hit Time! Hit Time!
4: Numero 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Disagi sulla 1 Roma-Napoli per chi è in viaggio verso Napoli a causa di due incidenti. Il primo, un tamponamento avvenuto al chilometro 583-500, è causa delle code tra il bivio A1 di diramazione Roma Sud e Valmontone. Per il secondo incidente, invece, si sono formate code tra Pontecorvo e Cassino. In entrambi i casi, ricordiamo, in direzione Napoli. Ci spostiamo sulla statale Pontina, traffico rallentato tra il raccordo e Castel di Decima verso Latina. Sulla via Salaria invece, fino al 18 luglio, per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia, chiusura al transito veicolare in entrambe le direzioni al chilometro 10.400, all'altezza della motorizzazione civile. Traffico deviato sulle rampe laterali e possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior flusso veicolare. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea Roma-Pisa, per la giornata odierna, cantieri attivi per interventi di manutenzione programmata tra la Dispoli e Santa Severa. Variazioni e cancellazioni per alcuni treni alta velocità e limitazioni di percorso e corse con bus sostitutivi per alcuni treni intercity e regionali. Maggiori dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 14:01.
0: VR.

0: Amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti, ben ritrovati. Sono di nuovo con la nostra Cecilia e con il nostro Alo.
1: Ciao.
2: E anche Alessandra Bellotti, la guapa.
0: La guapa, bello, mi piace,
1: bello,
0: la guapa. Piace.
2: La
1: certo
2: guapa
1: piace.
2: E il calvito.
1: E il calvito e la guapa.
0: La guapa
1: e il calvito.
0: Guarda tu che
1: là,
0: fine.
1: Com'è
2: la briossa.
0: La briossa, guarda che fine che ha fatto. Te sei il calvito, io sono la guapa. Mi piace, mi piace.
1: Calvito.
0: Comunque, come ogni best of che si rispetti, abbiamo selezionato per voi il meglio della settimana insieme anche alla nostra Cecilia, ma partiamo tra pochissimo con la storia mai raccontata che tanto ci è piaciuta,
1: sì,
0: che se non sbaglio
1: andiamo a scomodare niente poco di meno che Leonardo da Vinci e la sua per sbaglio
0: delle tante invenzioni che ha fatto,
1: che ha fatto alcune anche super avanguardistiche, ha anche inventato il post-it. Io so.

0: cari amici del Comedy Radio Show, ne approfitto anche della presenza della nostra Cecilia per ricordare questa rubrica. La storia è mai raccontata. Tu devi sapere, cara Ceci, che il nostro Alo ha delle fonti che non può rivelare.
1: Segrete,
0: certo. Che appunto gli danno informazioni su verità storiche che non ci sono giunte nell'arco della nostra istruzione. E questa rubrica si chiama La storia mai raccontata. Quella
2: io
0: di
2: sono
0: oggi...
2: rimasta senza parole.
1: Sì, sono documenti ufficiali. Ovviamente noi sui libri di storia studiamo la storia, ma tante cose non ce le vogliono dire.
0: Tu pensi di sapere tutto su Leonardo da Vinci? Ti sbagli, perché oggi Alo ci aprirà gli occhi.
1: Oggi, infatti, racconterò una storia che gli storici appunto non confermano, ma che non hanno nemmeno il coraggio di smentire. Ed è la storia di quando Leonardo da Vinci inventò il post-it, quello che usiamo noi tutti i giorni, per sbaglio. Vediamo il contesto. Siamo nel 1494. Leonardo è a Milano, lavora al Cenacolo, disegna macchine volanti, studia anatomia, fa tutto insieme, troppo insieme. E quindi ha fogli ovunque, appunti ovunque, idee ovunque.
0: Questo era vero comunque.
1: E questo è vero. Ma infatti guarda,
0: tutto quello che dici è vero.
1: Ma perché
0: per
1: tu pensi che io stia dicendo una bugia? E quindi lui in questo marasma non trova mai niente. Qual è il problema? Che Leonardo ha un difetto. Scrive appunti geniali su foglietti minuscoli. Quindi li perde, li ritrova, li perde di nuovo, li ritrova in tasca dopo il bucato. Un giorno esasperato dice: vorrei un foglio che si attacca dove dico io e poi si stacca quando voglio io. E quindi fa questo esperimento. Leonardo prova a creare una colla gentile, non troppo forte, non troppo debole, una colla che non rovina i muri, una colla che non strappa i fogli, una colla che non fa arrabbiare Ludovico il Moro soprattutto. Il risultato? Una sostanza gialla, appiccicosa, ma non abbastanza da essere utile. Leonardo la definì così: colla che non serve a nulla. E poi c'è la svolta. Un giorno, mentre disegna una macchina per volare, un foglietto con quella colla cade e si attacca al bordo del tavolo.
0: Chiamata anche la culla, la colla che non serve a nulla.
1: La culla.
0: La culla, andiamo avanti.
1: Ce l'ha con le battute.
0: Andiamo avanti.
1: Quindi questo foglio si stacca, poi si riattacca, poi si riattacca. Leonardo lo guarda e dice: interessante, inutile, ma interessante. E lo usa per segnare la pagina di un quaderno, poi per ricordarsi un'idea, poi per lasciare un messaggio a un allievo: non toccare il modello dell'elicottero, non è un gioco. Nasce così, senza saperlo, il primo post-it rinascimentale. E come ha fatto ad arrivare fino a noi? Perché gli allievi di Leonardo, vedendo quei foglietti gialli attaccati ovunque, pensarono che fosse un esperimento fallito, una mania passeggera, un segno che Leonardo dormiva troppo poco, e li buttarono tutti, tranne uno, che però si è attaccato a un altro foglio e nessuno l'ha più trovato. E questa, amiche mie e amici del Comedy, era la storia mai raccontata di Leonardo da Vinci e di quando inventò per sbaglio il post-it. Un'invenzione che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che è rimasta attaccata da qualche parte, letteralmente.
0: Non so perché mi sono immaginata Leonardo come Pippo Baudo, che dice: l'ho inventato io!

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
5: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!
7: VRN Radio.

0: ricordate nel fuori onda abbiamo parlato della storia mai raccontata, sì, di Leonardo da Vinci che inventa i post-it, trova questa colla non colla, chiamata una colla che non serviva a nulla, chiamata anche culla,
1: e la dice di nuovo perché vuole la che no, vuole, certo,
0: la nostra stessa, certo, ha detto,
2: mi domandavo di che, come era fatta questa sostanza che si incollava,
0: di caccolume, ha detto,
2: di caccolume.
1: Beh, comunque sappiamo che la caccola, le nostre amate caccole odiate, bisogna, sono, dipende, hanno comunque potere adesivo.
0: Beh,
1: ce
0: tu ci appiccichi i fogli sulla tua scrivania.
1: Io ci appiccico anche i pezzi della macchina.
0: Andiamo ai messaggi, va.
1: Andiamo da Giovanni. Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: E che scrive: io lavoro in ufficio e perdo foglietti ovunque. Quando hai raccontato che Leonardo aveva lo stesso problema, mi sono sentito meno solo. Se davvero ha inventato il post-it per disperazione, allora siamo colleghi di caos. Sì, Giovanni, vola basso perché ti stai dando del collega di Leonardo da Vinci. Stai tranquillo, Giovannino. Continua a fare il tuo lavoro. Comunque, scherziamo, ti salutiamo. E poi Francesca scrive: ciao Franci, studio storia dell'arte.
0: Stai calmo con Francesca però, perché Giovanni me l'hai blastato.
1: No, ho detto, vediamo cosa ha scritto Franci, Franceschina, ricordiamo che io sono fidanzato, quindi non mi permetterei mai. Studio storia dell'arte, posso confermare che Leonardo aveva appunti sparsi ovunque. L'idea che abbia creato una colla gentile per non far arrabbiare Ludovico il Moro è troppo credibile. Se trovo un post-it nel museo, giuro che non lo tocco.
0: Ma io posso, se dico che io non l'ho capita questa, sono tanto ignorante.
1: Che cosa?
0: La correlazione tra la colla, il muro e Ludovico il Moro.
1: No, Ludovico il Moro perché ai tempi era uno che se la prendeva spesso con Leonardo e tutti, sai che all'epoca se dicevi qualcosa in più di livello scientifico, tipo è la Terra che gira intorno al Sole e non il Sole, ti bruciavano.
0: Era,
1: quindi erano abbastanza permalosi, okay, regnanti, quindi.
0: Va bene. E che dire, niente, salutiamo come se
1: Francesca. Ludovico il Moro, Francesca,
0: Francesca

0: essere te.
1: E prosegue la settimana del best of del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia tra poco, perché tu Alo mai stufato. Vattene a prendere un caffè.
2: No, ma vabbè, ti posso dire, è giusto così.
1: È giusto.
2: E
1: è
2: sapete
1: giusto.
2: Perché? Ho dimostrato di essere
1: autoironico. Cecilia, qualche giorno fa, ora non mi ricordo esattamente quando, però hai fatto, ci hai raccontato una cosa molto bella che parlava dell'autoironia.
3: Sì, soprattutto di prendersi in giro fa proprio bene all'anima e dicono che si è molto più intelligenti.
1: E infatti cosa?
2: No, dico.
1: Perché tu sei autoironico?
2: Certo.
1: E quindi sei anche intelligente?
2: È ovvio.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: The more you feel it.
4: Scusa se ancora...

0: Cecilia, parliamo di autoironia. Prima di cederti il microfono, Ceci, mi è fatto venire in mente che uno dei primi giorni che sei venuta a trovarci, hai scherzato sul fatto che tu sei mignon, sei piccolina e non arriva.
1: Pensavo che mi stavi per dire una parolaccia.
0: No, sei piccola, no? Sei,
1: sono un bonsai.
0: Non sei
1: come
0: alta.
1: Bonsai.
0: Ok, e quindi non riuscendo ad arrivare al microfono, non mi ricordo cosa hai detto, ma ci hai fatto molto ridere. E cosa che quindi, insomma, tu pratichi l'autoironia, no?
1: Sempre,
0: ecco.
1: Assolutamente.
0: Va bene, dici tutto.
1: Allora, dicono che l'autoironia è un indicatore di intelligenza superiore. Secondo uno studio, saper ridere delle proprie figuracce ci rende invincibili o almeno meno stressanti. Ti parlo di questo studio che hanno fatto soprattutto all'Università di Granada, che rivela che chi sa ridere dei propri difetti ha livelli di benessere psicologico superiori del 25%, che non è male, eh?
0: No, assolutamente. Poi di questi tempi,
1: esatto,
0: ci stressa qualsiasi cosa.
1: Se invece parliamo, guardiamo al mondo, quali sono i maestri proprio dell'autoironia, secondo te?
0: Allora, io non lo so, però ho notato che spesso molti comici ultimamente mi stanno dando la dimostrazione che scherzano su tutto e su tutti, e loro sono i primi ad essere permalosi. Quindi questa la trovo una cosa assurda. Però, non so, dimmi tu.
1: Sono gli inglesi, il british.
0: Ma veramente?
1: E l'umore british.
0: Ah, tu dicevi come
1: sì.
0: Nazionalità?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, sì.
1: Soprattutto la loro celebre autodeprecazione. Per loro, se non sai sminuirti con un sorriso, non sei una persona di cui fidarsi.
0: E gli spagnoli come sono, secondo te?
1: Allora, guarda, gli spagnoli stanno messi bene, perché per quel che riguarda la simpatia e la solarità, stanno al primo posto.
0: Beh,
1: seguiti da los mexicanos.
0: Ah, wow! Vabbè, però essere simpatici non significa sempre essere autoironici,
1: esatto,
0: attenzione.
1: È diverso,
0: e l'abbiamo
1: diverso.
0: Visto con i comici, soprattutto con gli italiani.
1: Poi ci sono tante star che sono molto autoironici, iniziando da Jennifer Lawrence, stupenda,
0: sì,
1: bellissima.
0: Ah, bella, sì, sì, sì.
1: Lei nel 2013, durante doveva andare a prendere questo Oscar come miglior attrice per il lato positivo, colpa dell'ampio abito Dior color bianco cipria, era bellissimo. Lei con un chalance
0: è caduta,
1: ha scherzando dicendo che la standing ovation era solo un premio di consolazione per la gaffa. E come siamo messi a livello storico? Allora, il ministro britannico Winston Churchill rispondeva agli attacchi sul suo aspetto con una battuta, rendendosi poi intoccabile.
0: E cosa diceva?
1: Questo non lo sappiamo.
0: Ok.
1: Fatevi fatti
0: comunque
1: vostri.
0: era un tipo ironico.
1: Invece Einstein, te lo ricordi, con
0: sì,
1: i capelli,
0: sì.
1: Scherzava costantemente sulla sua immagine da scienziato pazzo e il fatto di scordarsi proprio le cose. Era scordarello.
0: Era scordarello, però. Fossimo scordarelli anche noi come lui.
1: Allora, a me sai cosa è capitato stamattina?
0: Sì.
1: Avevo uno davanti a me lentissimo.
0: Sì.
1: E ho detto tra me e me: guarda questo, sembra una tartaruga zoppa con un bastone. Me lo sono immaginato. Ho cominciato a ridere per 5 minuti. Dico: ma quanto sono stupida.
0: È vero, funziona. Soprattutto quando uno ci fa arrabbiare, immaginare cose buffe. Sì, sì, è vero, funziona. C'è una cosa che mi ha fatto venire in mente del film di Harry Potter. Ve la dico tra poco, perché adesso mi sfugge. Però è sull'ironia.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: WRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
19: Sono le 14:59.
1: WRN Radio.
3: The Coming Radio Show.

0: Stiamo parlando di autoironia. La nostra Cecilia ha citato tanti personaggi storici e non, e dicevamo che Churchill era uno tipicamente autoironico e freddava tutti praticamente. E, infatti ci ha scritto Francesca dicendo sull'aspetto fisico di Churchill, che non era bellissimo, in più era anche uno che beveva parecchio. Una volta un membro del Parlamento gli disse: Winston, lei è disgustosamente ubriaco. E lui rispose: beh, lei è disgustosamente brutto, ma io domani mattina almeno sarò sobrio. Questo è un po' quello come lui rispondeva, ecco.
1: Sì, infatti.
0: E la nostra Cecilia ha detto che anche lei è una tipa autoironica.
1: Molto. E invece Marco racconta: ieri ho salutato uno sconosciuto convinto fosse mio cugino. Per non sembrare pazzo, ho continuato a chiacchierare per 5 minuti di cose a caso. Sto ancora ridendo.
0: Beh, saper uscire dalle figuracce è una gran capacità, insomma, è un'arte, è un'arte.
1: Una che è una grande, Elena, che dice: l'autoironia in ufficio è la mia salvezza. Se sono la prima a ridere dei miei pasticci, tolgo il piacere di farlo ai colleghi cattivelli.
0: Beh, forse il capo non è che ride molto, Elena, secondo me. Comunque, mi è venuta in mente la cosa di Harry Potter che vi volevo dire. C'è un incantesimo tipico della saga di Harry Potter, si chiama Ridiculous, che serve nel momento in cui ci sono questi mollicci, che sono delle creature che in realtà sono innocue, ma incarnano la tua paura più profonda.
1: Pensa.
0: Ne prendono proprio l'aspetto. Che ne so, facciamo un esempio: hai paura dei ragni e questo molliccio, questa creatura diventa un ragno gigante. E l'incantesimo per smorzare la paura si chiama Ridiculous e lo si fa, lo si lancia pensando a una cosa ironica, la cosa più ridicola che ti fa ridere, in modo da esorcizzare il ragno, e quindi a questo punto, che ne so, il ragno diventa un ragno con i tacchi, i pattini, scivola e fa cose buffe. Quindi se anche nei film viene usata l'ironia per smorzare la paura, forse qualcosa di vero ci sarà.
1: Ben venga.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: con il best of. Ripeschiamo anche hashtag flop and roll tra pochissimo. Il meglio del peggio dal mondo del web, dal meglio del peggio della settimana del comedy.
1: Quello che ti faceva scompisciare.
0: Io mi scompiscio, la mia rubrica preferita è hashtag flop and roll, ma soprattutto quando si parla di frasi scritte male, sui menu, sugli annunci. E abbiamo parlato degli annunci scritti male, tipo vendo tapis hurlant, queste cose così.
2: Tappeto urlante.
0: Niente ragazzi, c'è veramente da ridere, quindi rimanete con noi al Comedy Radio Show.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Spot!
8: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Ci siamo, hashtag flop and roll, il mio momento preferito, soprattutto questo in particolare dedicato agli annunci scritti male, perché sul web vi lascio immaginare che cosa non si trova. Cominciamo con vendo Dolby sudando.
1: Vabbè, magari
2: beh, con l'estate, l'estate addosso.
0: Poi abbiamo delle scarpe a 33 euro con foto allegata. Ditemi cosa vedete in questa foto.
1: Io vedo solo i piedi.
0: Cioè scarpe dove?
1: Non bruttini. Sono un feticista, ma erano dei piedi un po' bruttini.
0: Forse è brutto lo smalto, non tanto i piedi.
1: Piedino,
0: vabbè. Non so, poi vendo a un euro, soltanto a un euro, altro parlante.
1: Cioè, un'altra persona che parla. Che
0: poi c'è, se volete, un chiappa sogni.
1: Come no?
0: Beh, un chiappa sogni, io lo vorrei.
2: Io pure, visto che sono piatta.
0: Un microondo. Un microondo, poi abbiamo un tappeto. No, questa mi ammazza, ragazzi. Vai. Tappeto pirulante.
1: Sì, che fa piruli.
2: C'è pure la piruletta, che sarebbe tipo il ciupa ciupa.
1: Il ciupa ciupa è la piruletta, capito? Sì. Tipo il licaricca.
0: Poi abbiamo vendo limone handicappato, è un limone malformato. Cioè un limone. Ma poi perché vendere un limone? Cioè,
1: infatti,
0: nel senso. Vabbè. Comunque, vendo un non so cosa sia. E sinceramente, cos'è? Dalla foto non so nemmeno io che cosa.
1: Sembra una zampa di
0: non
1: qualcosa.
0: Non so cosa sia, una roba di plastica. Poi vendo ciabatte donna usate. Questo è scritto bene,
1: che
0: ma
1: schifo.
0: La foto
1: mamma
0: in
1: mia, no, sono veramente usate.
0: Usate male anche,
2: ma pure
0: usate
2: sporche.
0: Ma questa andava in giro nei campi di grano, queste ciabatte. Va bene. Poi abbiamo un beauty kiss, scritto beauty chess. Un beauty kiss.
1: Mamma mia.
0: Beauty kiss.
2: Bello.
0: Questo è speciale, beauty kiss. Poi vendo Maria, una bambola assassina bruttissima.
1: Mamma mia,
2: speriamo di non fare gli incubi stanotte.
0: Mamma mia, brutta quella. Non vi metto lo zoom, ve la risparmio. E poi vendo scala a chiocciola. A parte vendo, come fai a vendere solo questo pezzo di casa? Ma comunque scala a chiocciola dritta.
2: Ah, interessante.
1: Che follia.
0: E spoiler, chiocciola vuol dire che è quella che si arrotola su se stessa.
1: Certo.
0: Questa è una scala e basta. Poi affitto ragagazza. Non chiedetemi.
1: Ragagazza. Affitto, poi, tra l'altro.
0: Affitto.
2: Sarà
0: 200...
2: una ragazza un po' ragana.
0: Una gazza giovane, una gazza ladra giovane.
1: Una gazza che è la sua ragazza.
0: Una ragagazza. Non lo so.
1: Chissà. Dovremmo telefonare a questo annuncio. Per
0: a 250 scoprire. Euro comunque, se siete interessati. Poi quadro oggettivamente brutto, 10 euro.
1: È abbastanza brutto. Sembra la bambina di prima.
0: No,
1: posso di...
0: Infatti, sì. Stavo dicendo brutto, ma non quanto la bambola di prima. Poi vendo coniglio testa di cazzo.
1: Ecco qua. Bene.
2: Povero.
0: Poi anche qua vendo pirulan.
1: Cioè, è il pirulan.
0: Il pirulan è utilizzato.
1: Di moda.
0: Una volta, guarda, io lavoravo in un noto negozio di come si dice?
2: Di
0: roba no, di
1: oggettistica di palestra.
0: No,
1: cose così.
0: No, roba di bricolage.
1: Ah,
0: okay. Viene
1: sì.
0: Una e mi dice: scusate, voi avete gli sparapifferi?
1: Ah, li spara, certo.
0: I sparapifferi sarebbero i paraspifferi.
1: Certo.
0: Io mi sono ammazzata. Poi abbiamo, attenzione, qua abbiamo l'upgrade.
1: Vai.
0: Tapis hurlant.
1: Lapis hurlant?
0: No, vendo tapis hurlant.
1: Ah, tapis.
2: Ma perché la gente si vuole incasinare la vita?
0: Vendo branzino per cani. Io non lo so, è una cuccia.
1: Bene.
0: Perché branzino? Perché è una rete, non
1: sì,
0: lo
1: una
0: so.
1: Brandina,
0: poi
1: forse.
0: Vendesi elmetto antico. Ditemi cosa vedete nella foto.
1: Una pentola.
0: Una
2: casseruola.
1: Una casseruola, esatto.
0: Il metto antico, pirulan un'altra volta a 500 euro. Tappeto spirulan.
1: Sì. Ok, è incredibile che nessuno sappia scrivere
0: tapirulan. No, vabbè. E, Air Force One, nota marca di
2: certo. Scarpe da ginnastica.
0: Di scarpe da ginnastica. Vendo moglioni. Moglioni? Beh, chi è che non
1: moglioni.
0: Vuole un moglione? Vendo
2: serve.
0: Dindolo elettrico.
1: Come no?
0: Dindolo elettrico, detta così.
2: A
0: invece...
2: me serve un. Mi sembra un qualcosa di erotico.
1: Ecco. È vero.
0: Però
1: hai
0: avuto
1: vero.
0: Un lapsus. Posso dire? Hai detto, mi serve? No, scherziamo. No, è dondolo elettrico. Poi vendo set di Frozen, borraccia più porta merda. Scusate, ma è scritto così.
1: Porta merda. No, è giusto.
0: E con questo chiudiamo, direi.
1: Sì,
0: no?
1: Chiudiamo sì. Proprio per sempre. Comunque, loro dovrebbero tutti quanti comprare,
0: sì.
1: Oltre a vendere queste cose, comprare un bel dizionario della lingua italiana,
0: esatto.
1: Che non guasta mai.
0: E domanda per voi,
1: vai.
0: Sapete cosa sono le sgorbie? Esistono?
1: No. Le sgorbie?
0: Sì, c'è cioè chi vende le sgorbie.
1: Le gomme
0: no.
1: Da mastino?
0: Ve lo dico tra poco.

0: Mi sono veramente, veramente, veramente, veramente divertita con il nostro Ale e con la nostra Cecilia.
1: Anch'io, soprattutto a vedervi tutte e due, anzi tutte e tre, con il pareo già pronti per andare al mare.
2: Ah, sì, sì, sì, perché voi non potete guardarci, ma tra l'altro vi piace la mia pantofolina,
0: no,
2: guardate che bella.
0: Non ti voglio vedere, Cecilia è
2: No, non posso dire
1: questo,
2: il nome, però.
1: Questo ditino con tutti i peli non si può guardare, però.
0: Posso dire, la nostra Cecilia, tanta roba, devo dire. Non solo di parte, proprio oggettivamente brava Cecilia, tutta abbinata, coordinata.
2: Ma
0: la
2: un po' di peletto, ma...
0: Ma tu veramente, no, ma non è il tuo problema, non è tanto il pelo piace, ma che c'è col pareo? Sei venuto veramente col pareo?
2: Ho
0: stile,
2: detto che mettevo il pareo, ho messo il pareo.
0: Cioè. Zalone.
1: La prima cosa che ha detto è allora,
0: ti fanno anche salire
2: in
0: radio, capisci che voglio dire?
2: Però una signora in ascensore mi ha guardato un po' male, questo va detto. Sì, quello è vero.
0: Fatti due domande. Vabbè. Allora, torniamo prossimamente, no, a partire da lunedì. Quindi aspettateci. Cecilia, facci sapere i tuoi impegni, facci sapere se tornerai, noi ti aspettiamo.
1: Certo, ci
0: il tuo bagno non dura
1: lunedì.
0: Troppo. Ecco, va bene. Allora, buon weekend a tutti, buona domenica, di nuovo insieme qui al Comedy Radio Show, probabilmente con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa formosa,
1: con Alessandra Bellotti la guappa
0: e il nostro Alessandro Bisogni, un applauso.
2: Ale, sì, evviva l'estate, evviva noi.
0: Ciao a tutti, buona domenica.
2: Ciao. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione, fanno eccezioni delle code per incidente sulla pontina tra il raccordo e Spinaceto in direzione Latina e delle code a tratti sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica nei due sensi di marcia. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare, per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano una fermata di Acilia. Fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Mentre nella tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria delle sottostazioni di Tor di Quinto, che comportano modifiche al servizio. Fino al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea, dal 27 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo un servizio bus sostitutivo, mentre il servizio tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Abbiamo del tempo a nostra disposizione che sfrutteremo al meglio con tanti argomenti curiosi e tanta musica da ascoltare. Parliamo subito di moda. Tra poco, ogni anno la moda elegge un colore. Quest'anno sembra che il vincitore sia il Butter Yellow, il color burro.

Parliamo di moda, soprattutto parliamo di colori come primo argomento di questo sabato insieme. Ogni anno i colori hanno una vita a sé, no? Un anno possono esplodere e l'anno dopo non li vediamo per niente in giro, hanno proprio dei cicli strani. Ci sono determinati colori che abbiamo usato per tanti anni, tipo mi ricordo che ci fu un'esplosione

Rosa, oggi si vede sempre di meno, Rosa presente come cappelli, come pantaloni, come magliette, ma tanti altri esempi, no? Però mi ricordo perfettamente in testa proprio questa fissazione per il rosa, oggi si vede veramente poco. In questo 2026 quello che esploderà e sta già iniziando ad esplodere è il batteriello, praticamente il giallo burro, ed è una tonalità chiarissima, morbida, quasi neutra, che sta comparendo ovunque: pantaloni, camicie, abiti estivi, accessori. Ci sono anche le ricerche online, no, per questa tonalità, che sono cresciute sensibilmente rispetto all'anno scorso. La cosa curiosa è che fino a poco tempo fa molti consideravano questo colore molto difficile da abbinare, oggi invece è diventato sinonimo di estate, di relax, e questa è una delle cose più affascinanti, se vogliamo, del campo della moda, no? Non cambia solo il modo in cui vestiamo, ma cambia proprio il modo in cui guardiamo le stesse cose. Quindi quest'anno, se volete essere alla moda, preparatevi ad acquistare almeno qualche capo che abbia questo colore, che poi si può abbinare benissimo anche con una camicetta, un pantalone a tinta unita, o anche con il nero, con il bianco.

0: di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

Faccio una domanda, cari amici di The Mag. Secondo voi quanto tempo prima bisogna partire per andare in aeroporto? Perché ho l'impressione che negli ultimi anni ci stiamo presentando sempre più in anticipo, 3, 4, 5 ore prima. È un po' esagerato.

0: C'è una cosa curiosa che riguarda quasi tutti quelli che devono prendere un aereo, anche se il volo parte tra, facciamo un esempio, 3 ore, molti di noi vivono quella piccola ansia di arrivare tardi, e così succede una scena che conosciamo benissimo: si parte larghissimi, si arriva in aeroporto con un anticipo enorme, poi si passano 90 minuti seduti davanti al gate a bere un caffè dopo l'altro e a guardare costantemente i monitor. È interessante perché, se ci pensiamo, l'aeroporto è uno dei pochi posti, no, dove accettiamo tranquillamente di aspettare e non ci lamentiamo più di tanto. In qualsiasi altro contesto invece un'ora e mezza di attesa sarebbe insopportabile, invece in aeroporto diventa quasi parte del viaggio, sappiamo che ci deve essere quell'attesa, forse perché il viaggio non inizia, no, quando l'aereo effettivamente decolla, ma inizia quando usciamo di casa, abbiamo preparato la valigia, c'è quell'attesa in fondo, no, che serve anche a far cambiare modalità al nostro cervello, lasciare il lavoro, lasciare la routine, lasciare i pensieri di tutti i giorni e prendere il volo. Quindi è proprio un'esigenza quella di effettivamente andare molte ore prima, proprio per staccare quanto prima possibile quella che è stata la nostra vita prima di una partenza, prima di un viaggio.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

L'altro giorno, cari amici, mi è capitata una cosa molto curiosa. Dovevo andare in un posto in cui sono stato decine di volte e senza nemmeno pensarci ho aperto il navigatore. Così a quel punto mi sono chiesto: ma perché lo sto facendo? Ma in generale perché lo facciamo? Non sono sicuramente l'unico al mondo a farlo. In realtà succede a tantissime persone. Infatti anche se non abbiamo bisogno di sapere esattamente la strada, abbiamo bisogno solo della conferma che stiamo andando nel luogo giusto, che stiamo prendendo la strada giusta. È come se quella linea blu ci dicesse: tranquillo, sei sulla retta via, no? E questa cosa, se ci pensate, vale un po' anche nella vita, no? Molto spesso non cerchiamo qualcuno che ci dica cosa fare, ma cerchiamo qualcuno che ci rassicuri sul fatto che stiamo andando nella direzione giusta. Per questo le mappe, intesa come metafora, ci piacciono così tanto. Non ci mostrano soltanto il percorso, ma eliminano il dubbio dell'errore che ci potrebbe essere. Forse il successo di strumenti come il navigatore non sta solo nella tecnologia, ma sta nel fatto che ci fanno sentire meno persi, anche quando in realtà la strada la conoscevamo già benissimo, come quella che ho dovuto fare io per la 20ª volta, ma avevo bisogno della conferma del navigatore. Quindi rientro nella cerchia di quelli che vogliono essere tranquillizzati ogni tanto. Yeah.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti per tutta la settimana di The Mag. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione. Fanno eccezioni delle code sulla pontina tra il raccordo e Spinaceto in direzione Latina e delle code a tratti sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica nei due sensi di marcia. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare, per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano la fermata di Acilia. Fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Mentre nella tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria delle sottostazioni di Tor di Quinto, che comportano modifiche al servizio. Fino al 9 agosto, interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 27 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo un servizio bus sostitutivo. Mentre il servizio tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione, fanno eccezioni delle code sulla pontina tra il raccordo e Spinaceto in direzione Latina e delle code a tratti sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica nei due sensi di marcia. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare, per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano una fermata di Acilia. Fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Mentre nella tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria delle sottostazioni di Tor di Quinto, che comportano modifiche al servizio. Fino al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea, dal 27 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte è attivo un servizio bus sostitutivo, mentre il servizio tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17 e 58 minuti.
3: URL Radio. Tra poco potrete ascoltare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And it goes.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: La classifica Hit Dance, dove le tendenze musicali si incontrano.
6: Number 7.

0: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Scopri i nuovi successi con la classifica Hit Dance su WRN Radio.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
0: La classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
5: Number 2.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della regione. Fanno eccezione delle code per incidente sulla puntina tra il raccordo e Spinaceto in direzione Latina e code per curiosi in direzione opposta. E delle code a tratti sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica nei due sensi di marcia. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare, per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano una fermata di Acilia. Fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Mentre nella tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria delle sottostazioni di Tor di Quinto che comportano modifiche al servizio. Fino al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea, dal 27 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo un servizio bus sostitutivo, mentre il servizio tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:59.
0: QRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: I tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
21: Sono le 20 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
22: VRN Radio. Bellissima.
23: VRN Radio. Your radio station.
24: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
25: Hit station.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Your passion for music

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
3: Da leggere.
4: È un fattorino, il primo personaggio che entra in scena nell'Assassino dei pupazzi. Uno che si sveglia alle 5 del mattino e fa colazione premurandosi di non far troppo rumore per non svegliare gli altri che stanno ancora dormendo. A Porta Palazzo vede un uomo vestito da coniglio, è impiccato e dall'allarme. Così inizia L'Assassino dei pupazzi, edito da Golem Edizioni, scritto da me, che sono Gioele Urso. Buona lettura.
3: Da leggere.
5: Sorridere in consapevolezza. Coltivare il nostro sorriso e la nostra felicità. Del monaco zen Thich Nhat Hanh, fondatore di Plum Village. È il 10° titolo della serie Inconsapevolezza che Terra Nuova Edizioni dedica alla pratica della mindfulness nella vita quotidiana. Sono parole di grande saggezza e di grande profondità che aiutano senza dubbio a vivere il presente nel qui e ora.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21:01.

Sky. E telesuonano, non vi abbandona neanche nel weekend. Mettetevi comodi, volume a palla, perché adesso sulla nostra radio è il momento di telesuono.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
2: VRN, VRN. VRN.

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio.

0: on your radio.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. If it will get me fire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. If it will get me fire.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: The more you feel it.

0: non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Forse non salverò il mondo.
20: Forse non salverò l'economia.
19: Forse non salverò tutti gli indifesi.
20: Forse non salverò l'Amazzonia.
21: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
22: Sono le 22:01.
23: VRN Radio.

In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare VRN e portate la nostra musica con voi.

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: WRN. Your radio station.

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica con voi.

0: Ed eccola qui l'ultima di oggi, siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento di Telesuono. Io vi lascio qui, appuntamento rinnovato a domani sulla stessa radio, ovviamente alla stessa ora, con il nostro pranzo in musica, Le Hit del Momento, e ovviamente Telesuono e Sergio a tenervi compagnia. Ciao, buona giornata.
1: VRN Radio, più l'ascolti più

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
20: Sono le 23 e un minuto.
21: WRN Radio.
20: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: and make it worse.
1: WRN. Your radio station.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
19: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
1: Spot.
20: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
21: È mezzanotte e 2 minuti.
0: WRN Radio.
22: Web Radio Network Night. La notte.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
4: URL Radio.

0: Amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti, ben ritrovati. Sono di nuovo con la nostra Cecilia e con il nostro Alo.
1: Ciao.
2: E anche Alessandra Bellotti, la guapa.
0: La guapa, bello, mi piace.
1: Bello,
0: la guapa,
1: piace,
2: la
1: certo
2: guapa
1: che ti piace.
2: E il calvito.
1: E il calvito e la guapa.
0: La guapa e il calvito. Guarda
1: e
0: tu che
1: là,
0: fine.
1: Com'è
2: la briossa.
0: La briossa, guarda la briossa. Che fine che ha fatto. Te sei il calvito, io sono la guapa. Mi piace, mi piace.
1: Calvito.
0: Comunque, come ogni best of che si rispetti, abbiamo selezionato per voi il meglio della settimana insieme anche alla nostra Cecilia. Ma partiamo tra pochissimo con la storia mai raccontata, che tanto ci è piaciuta.
1: Sì,
0: che se non sbaglio
1: andiamo a scomodare niente poco di meno che Leonardo da Vinci e la sua per sbaglio
0: delle tante invenzioni che ha fatto
1: alcune anche super avanguardistiche. Ha anche inventato il post-it.

0: cos'è quella settimana del best of del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia tra poco, perché tu Alo mai stufato. Vattene a prendere un caffè.
1: Vabbè, ti posso dire, è giusto così.
0: È giusto.
1: E sapete perché? Ho dimostrato di essere
0: autoironico. Cecilia, qualche giorno fa, ora non mi ricordo esattamente quando, però hai fatto, ci hai raccontato una cosa molto bella che parlava dell'autoironia.
2: Sì, soprattutto di prendersi in giro fa proprio bene all'anima e dicono che si è molto più intelligenti.
1: E infatti.
0: E infatti cosa?
1: No, dico.
0: Perché tu sei autoironico.
1: Eh, certo.
0: E quindi sei anche intelligente.
1: È ovvio.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai.

0: nel fuori onda abbiamo parlato della storia mai raccontata, sì, di Leonardo da Vinci che inventa i post-it, trova questa colla non colla, chiamata una colla che non serviva a nulla, chiamata anche culla.
1: E la dice di nuovo perché vuole che...
2: La nostra stessa ha detto...
3: Mi domandavo di che... com'era fatta questa sostanza che si incollava.
0: Caccolume, ha detto.
3: Caccolume.
1: Beh, comunque sappiamo che la caccola, le nostre amate caccole, odiate, bisogna...
0: Sono
1: dipende, hanno comunque potere adesivo.
0: Beh, tu ci appiccichi fogli sulla tua scrivania.
1: Io ci appiccico anche i pezzi della macchina.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Andiamo da Giovanni. Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: E che scrive: io lavoro in ufficio e perdo foglietti ovunque. Quando hai raccontato che Leonardo aveva lo stesso problema, mi sono sentito meno solo. Se davvero hai inventato il post-it per disperazione, allora siamo colleghi di caos. Sì, Giovanni, vola basso perché ti stai dando del collega di Leonardo da Vinci. Stai tranquillo, Giovannino. Continua a fare il tuo lavoro. Comunque scherziamo, ti salutiamo. Poi Francesca scrive: ciao Franci, studio storia dell'arte.
0: Stai calmo con Francesca però, perché Giovanni me l'hai blastato.
1: No, ho detto vediamo cosa ha scritto Franci, Franceschina. Ricordiamo che io sono fidanzato, quindi non mi permetterei mai. Studio storia dell'arte, posso confermare che Leonardo aveva appunti sparsi ovunque. L'idea che abbia creato una colla gentile per non far arrabbiare Ludovico il Moro è troppo credibile. Se trovo un post-it nel museo, giuro che non lo tocco.
0: Ma io posso, se dico che io non l'ho capita questa, sono tanto ignorante.
1: Che cosa?
0: La correlazione tra la colla, il muro e Ludovico il Moro.
1: No, Ludovico il Moro perché ai tempi era uno che se la prendeva spesso con Leonardo e tutti, sai che all'epoca se dicevi qualcosa in più di livello scientifico, tipo è la Terra che gira intorno al Sole e non il Sole, ti bruciavano. Erano abbastanza permalosi, i regnanti, quindi.
0: Va bene. E che dire, niente, salutiamo come se...
1: Francesca. Ludovico il Moro, Francesca,
0: Francesca
1: e Giovannino.
0: E Giovannino.

0: Your passion for music. We'll survive.
1: We'll survive. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: quella settimana del best of del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia tra poco, perché tu Alo mai stufato. Vattene a prendere un caffè.
1: Vabbè, ti posso dire, è giusto così.
0: È giusto.
1: E sapete
0: giusto.
1: Perché? Ho dimostrato di essere
0: autoironico. Cecilia, qualche giorno fa, ora non mi ricordo esattamente quando, però hai fatto, ci hai raccontato una cosa molto bella che parlava dell'autoironia.
2: Sì, soprattutto di prendersi in giro fa proprio bene all'anima e dicono che si è molto più intelligenti.
1: E infatti.
0: E infatti cosa?
1: No, dico.
0: Perché tu sei autoironico.
1: Certo.
0: E quindi sei anche intelligente.
1: È ovvio. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Stay.

0: nostra Cecilia, parliamo di autoironia. Prima di cederti il microfono, Ceci, mi è fatto venire in mente che uno dei primi giorni che sei venuta a trovarci, mm-hmm, hai scherzato sul fatto che tu sei mignon, sei piccolina e non arrivavi.
1: Pensavo che mi stavi per dire una parolaccia.
0: No, sei piccola, no? Sei,
1: sono un bonsai.
0: Non sei
1: come
0: alta.
1: Bonsai.
0: Ok, e quindi non riuscendo ad arrivare al microfono, non mi ricordo cosa hai detto, ma ci hai fatto molto ridere. E cosa che quindi, insomma, tu pratichi l'autoironia, no?
1: Sempre,
0: ecco.
1: Assolutamente.
0: Va bene, dici tutto.
1: Allora, dicono che l'autoironia è un indicatore di intelligenza superiore. Secondo uno studio, saper ridere delle proprie figuracce ci rende invincibili o almeno meno stressanti. Ti parlo di questo studio che hanno fatto soprattutto all'Università di Granada, che rivela che chi sa ridere dei propri difetti ha livelli di benessere psicologico superiori del 25%, che non è male, eh?
0: No, assolutamente. Poi di questi tempi,
1: esatto,
0: ci stressa qualsiasi cosa.
1: Se invece guardiamo al mondo, quali sono i maestri proprio dell'autoironia, secondo te?
0: Allora, io non lo so, però ho notato che spesso molti comici ultimamente mi stanno dando la dimostrazione che scherzano su tutto e su tutti, e loro sono i primi ad essere permalosi, quindi questa la trovo una cosa assurda. Però, non so, dimmi tu.
1: Sono gli inglesi, il british.
0: Ma veramente?
1: E l'umore british.
0: Ah, tu dicevi come,
1: sì,
0: nazionalità.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, sì.
1: Soprattutto la loro celebre autodeprecazione. Per loro, se non sai sminuirti con un sorriso, non sei una persona di cui fidarsi.
0: E gli spagnoli come sono, secondo te?
1: Allora, guarda, gli spagnoli stanno messi bene, perché per quel che riguarda la simpatia e la solarità stanno al primo posto.
0: Beh,
1: seguiti da los mexicanos.
0: Ah, wow. Vabbè, però essere simpatici non significa sempre essere autoironici,
1: autoironici,
0: eh?
1: Esatto,
0: attenzione.
1: È diverso,
0: e l'abbiamo,
1: è diverso,
0: visto con i comici, soprattutto con gli italiani.
1: Poi ci sono tante star che sono molto autoironici, iniziando da Jennifer Lawrence, stupenda,
0: sì,
1: bellissima.
0: Ah, bella, sì, sì, sì.
1: Lei nel 2013, durante, doveva andare a prendere questo Oscar come miglior attrice per il lato positivo, colpa dell'ampio abito Dior color bianco, cipria, era bellissimo. Lei con un chalance
0: è caduta
1: ha scherzando dicendo che la standing ovation era solo un premio di consolazione per la gaffa. E come siamo messi a livello storico? Allora, il ministro britannico Winston Churchill rispondeva agli attacchi sul suo aspetto con una battuta, rendendosi poi intoccabile.
0: E cosa diceva?
1: Questo non lo sappiamo.
0: Ok.
1: Fatevi fatti
0: comunque
1: vostri.
0: Era un tipo ironico.
1: Invece Einstein, te lo ricordi, con,
0: sì,
1: sì, i capelli,
0: sì,
1: scherzava costantemente sulla sua immagine da scienziato pazzo e il fatto di scordarsi proprio le cose. Era scordarello.
0: Era scordarello, però fossimo scordarelli anche noi come lui.
1: Allora, a me sai cosa è capitato stamattina?
0: Sì.
1: Avevo uno davanti a me lentissimo.
0: Sì.
1: E ho detto tra me e me: guarda questo, sembra una tartaruga zoppa con un bastone. Me lo sono immaginato. Ho cominciato a ridere per 5 minuti. Dico: ma quanto sono stupida.
0: È vero, funziona. Soprattutto quando uno ci fa arrabbiare, immaginare cose buffe. Sì, sì, è vero, funziona. C'è una cosa che mi ha fatto venire in mente del film di Harry Potter. Ve la dico tra poco, perché adesso mi sfugge. Però è sull'ironia.
2: The Comedy Radio Show. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.